mia vista, domo una mattina, tu la vaccina dobbiamo far. Alla mia vista, tu la vaccina dobbiamo far. Tanto mi salta, forse ragazza, tempo più bella, certo mi rara. Alla mia vista, domo una mattina, tu la vaccina dobbiamo far. Tanto tu l'hai vera, tu sia, il mio tempo, io morirà, io morirà, vale morirà. Alla mia vista, domo una mattina, tu la vaccina dobbiamo far.